Ach ire tsama kwa xka fm ki mbambra ga go keketena di marets bere go bore shore materam president Cyril Ramaphosa nguji uqae ku France si u president Emmanuel Macron se parisi ki hiya go nqa di sino set Africa no Frankrijk dalt an khomkara kwa di ga sa u jaro qae ji am Ramaphosa nqa di sino ki hiya go nqa di sino set Africa no Frankrijk dalt an khomkara kwa di ga sa u jaro qae ji am Ramaphosa nqa di sino France

non tenne, e che non tenne tre sia, tre sia, tre sia, tre sia, cocora, e che non cocora, tenne tre sia, tenne sin, scondi, tenne sin ya, scondi, tenne sin, scondi, tenne sin ya, scondi.